Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: SRF 1 Der Nachtclub.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.